0: quando?
1: Tonight.
0: Lo vedi?
1: Train, abbiamo parlato di scioperi, vedi prima?
0: Esatto. Che train? Lo devo prendere stasera il train, che domani vengo a Roma.
1: Domani è qui.
0: Stasera c'ho il train.
1: Domani è quicquero. Allora, è quicquero.
0: Ma che vuol dire quicquero?
1: Cos'è? È qui.
0: Qua?
1: No, qui quello. Allora, non amici, se volete provare a vincere un RDS bag con a vostra insaputa, potete prenotarvi al 3882238822 con il vostro nome e la vostra città. Sarete sottoposti oggi da Claudio Guerrini.
0: Sì, è una tortura.
1: A tre prove. No, dai.
0: Guardate, vi do due secondi per leggerle. Se le leggete, se guardate la
1: Vai,
0: TV,
1: fallo.
0: Vi preparate. Uno, due, basta, si è visto.
1: No, io non ho visto niente.
0: Se avete fatto lo screenshot?
1: Sapete anche le risposte.
0: Esatto.
1: Sai che è rischiosissima questa cosa?
0: Ma non se l'aspettavano.
1: Hai bisogno del timer?
0: 10 secondi però, dobbiamo dare 10 secondi
1: 10
0: di timer.
1: Secondi?
0: Giusto,
1: non è che vanno a controllare Google?
0: In 10 secondi, ammazza, che so.
1: Vabbè, i nostri ascoltatori ce la fanno di solito.
0: Dai, facciamo 5, dai.
1: Va bene, dai, prenotatevi intanto.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 30.

0: 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.
8: Questo... Ah, Claudio, e basta!
7: Ma era una canzone bella, però.

0: Chomping pom.
1: Taylor Swift.
0: Sacchettura, saccondera, a fil patapata.
1: A vostra insaputa, via!

0: Madonna, la cattiveria di questa sigla.
1: Sì, l'ho lasciata perché è proprio è quella salita
0: mamma
1: in discoteca
0: mia,
1: che è tutto buio e poi parte la strobo.
0: Diva, Emmanuel.
1: Emmanuel.
2: Eccoci.
0: Che bel nome.
1: Beh, è omonimo di Kant, del mio filosofo preferito. Tu sei più per la ragion pura o la ragion pratica?
2: La ragion pratica.
1: Beh, bravo, bello, capito. Where, get down.
0: Senti, di dove sei tu?
2: Sono di Maniago, in provincia di Pordenone.
0: Ah, Pordenone, perfetto, va bene. Che fai nella vita?
1: Esatto.
0: Scusa, Cla.
1: No, no, è quello.
2: Faccio col corriere, porto ricami per auto nelle officine.
0: Ok.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: Senti, ti intendi di tutto?
2: Più o meno, dai.
1: Esatto.
0: Tu ti intendi di tetti ritinti?
1: Esatto. Allora, cominciamo con un indovinello, poi una domanda e poi mi devi chiudere 5 proverbi, almeno 3 su 5. Okay. Ma sono facilissimi, eh. Allora, questa forse è la cosa più complicata. Sono gialla. Te la faccio lentamente così nel frattempo pensi prima che parta il tempo, sono 5 secondi. Sono gialla, dolce e cresco su un albero. Chi sono?
2: La banana.
1: Bravo!
0: Ah, bravo!
1: Hai capito?
0: L'arancia avrei detto.
1: Sono gialla. Sono
0: in questo
1: gialla.
0: Periodo no, è arancione. Gialla. Poi matura.
1: Le arance sono gialle in sto periodo.
0: Non so, poi diventeranno arancioni.
1: Guarda, nello studio di Milano stanno tutti con la faccia.
0: Scusate.
1: No, per carità, beh, l'arancia gialla è la specialità.
0: Sono
1: adesso arriveranno i messaggi. È pieno di arance gialle.
0: Sono gialle.
1: Allora, oggi ascoltiamo tutti, lo senti pure tu su RDS, non so se lo conosci e ti piace. Goya, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici di Fabri Fibra. Lo conosci?
2: Sì, abbastanza, sì.
1: Chi era Goya? Che faceva Goya? Oh!
2: Lo dice anche nella canzone.
1: Come in un quadro,
0: quadro di Goya.
2: In un quadro di Goya si fa il pittore.
1: Pensa che io se indovinavi ti avrei detto pure dimmi un quadro di Goya, quindi lasciamo perdere.
0: Sì, lascia perdere.
1: La maglia, te la ricordi? La maglia?
0: La maglia desnuda.
1: C'era quella vestita e desnuda.
0: Oh, l'ho detto io.
1: Quale preferisci?

0: Brava, hai vinto.
1: No, no, che ha vinto? L'ho sbagliata questa. Dobbiamo fargli l'altra.
0: 3 su 5, devi chiudere questi proverbi.
1: Vai.
0: Le bugie, okay. Le bugie
2: hanno le gambe corte.
0: Bravo. Bravo. Morto un papa.
2: Se ne fa un altro.
1: Sì.
0: Se no siamo senza. Dio li fa. Dio li fa.
2: E li accoppia?
0: Sì, certo.
1: Sì. No.
0: Oggi a me.
2: Domani a te.
0: Bravo. Da cosa?
2: Da casa hai detto?
0: No, cosa? Da cosa nasce? Vabbè, ne ha detti già 4, ne hai detti, va bene.
1: Quindi va bene?
0: C'è quello extra per vincere la seconda bag con la foto della Lanfranchi.
1: Ma non è vero.
0: Tira di più?
1: No! Ah no, Emanuele. Tira di più. Ascolta la
2: tira
1: via. Oddio, la paura.
2: La vuoi chiedere?
1: 16:48.
0: La sai questa, la sai.
1: 1 ottobre, è stato bello.
0: Tira di più,
2: dai. Ma non posso dire.
1: No, no, ma infatti non la dire.
0: E quindi non vinci la seconda bag, peccato. Se la dicevi vinci la seconda. Fa schiuma.
2: No, grazie.
0: Niente,
1: ma
0: no?
1: Lui vuole andare via con la bag. Ha da fare, fa il corriere e ha da fare. Emanuele, tanti baci, hai vinto.
2: Grazie mille.
1: Però, ciao.
0: Però non sa, ciao, però non saprai mai chi tira di più.
1: No,
3: tu non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
4: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.

0: Allora, Robertina,
1: sì,
0: io ti voglio bene, ma lasciate in pace Claudio.
2: Ecco.
0: Io adoro Claudio.
2: Ecco.
0: Un bacio da Maddalena.
2: Maddalena,
0: ciao.
2: È una delle tre mie fan. È una delle mie tre, tu ce n'hai un miliardo,
1: oggi?
2: Io tre.
1: Ma io non ti ho fatto qualcosa oggi?
2: Sempre
1: ho
2: un po',
1: qualcosa?
2: Sempre un po', sempre un po' così.
3: Ma Roberta, ma non lo puoi cacciare a quei guerrini là,
1: no,
3: Roberta?
1: No, che cacciare, come faccio dopo?
2: Questi, Maddalena, questi fomentano la Lanfranchi, capito? Lei sente tutti questi,
1: ma
2: alla fine.
1: Non ha detto niente, ragazzi. Malta.
2: Comunque, un uomo finalmente ha risposto al quiz.
1: Quale?
2: All'ultima
1: Qual
2: domanda.
1: Era il quiz?
2: Domanda in evasa, quella l'ultima, l'ultimo indovinello che era rimasto in evasa. Tira di più. Un uomo
4: tira di più un capello della Lanfranchi che un carro di buoi.
2: Eccolo.
1: Guarda.
2: Era questo qui.
1: L'accetto.
2: Un capello della Lanfranchi.
1: Era così?
2: Beh, sì, era così, l'originale
1: va
2: era
1: bene,
2: così.
1: Va bene.
2: Lo inventarono
1: va bene,
2: gli antichi.
1: Grazie mille.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Le news su RDS. Buon pomeriggio, Cristiano Di Cosimo.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Subito dopo i 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Francia, caos e violenze in tutto il paese per la protesta degli studenti. 600 fermati, viaggi dei ministri annullati, trasporti pubblici sospesi.

0: sospesi in alcune città. I manifestanti chiedono più fondi per l'istruzione pubblica e la copertura delle cattedre vacanti. Dietro le manifestazioni, secondo i servizi di intelligence francesi, anche il partito di Mélenchon. L'Unione Europea gela l'Italia che aveva chiesto maggiore flessibilità sui conti. Già ne è stata concessa, replica Bruxelles. Non ancora arrivata la lettera di Giorgia Meloni, precisa un portavoce della Commissione. Legge elettorale. La Camera ha respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni. Il voto è stato segreto. Anche Futuro Nazionale ha votato contro. Difesa in Commissione al Senato il disegno di legge per il rafforzamento delle nostre capacità militari. Risponde alle nuove esigenze emerse dalle ultime minacce, dice in audizione il capo di Stato Maggiore, il generale Luciano Portolano.
1: Si tratta di un confronto nel quale alla ricomparsa della guerra convenzionale fra Stati si sono affiancate forme di ostilità sotto soglia. Organizzazioni terroristiche, gruppi criminali conducono quotidianamente attività ibride per colpire la coesione interna degli Stati e la stabilità delle istituzioni.
0: E siamo all'appuntamento con Enrico Mentana sui 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
2: Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. È chiaro ed è evidente che quel che sta accadendo in Francia, dove manifestazioni mettono di fatto in grandissima difficoltà il governo e le istituzioni anche locali, partono dalle scuole e dalle università, tutto questo evoca quello che accadde tanti tanti anni fa, 58 anni fa in Francia, il maggio francese, il 68. Ma qui c'è qualcosa di diverso e c'è qualcosa di più. Il 68 scosse la fine di anni che erano stati in qualche modo proficui per tutti e di grande convivenza nella Francia del gollismo e non soltanto. Qui stiamo in mezzo a delle guerre e le tensioni che si vivono in tutta la Francia, le immagini di scuole e aule messe a ferro e fuoco, ci ricordano semmai appunto il fatto che viviamo in mezzo a due guerre e con tensioni che anche in Francia sono anche interetniche, con la presenza di, come sappiamo, di tanti rientranti dai territori che sono stati coloniali francesi, con tanti francesi seconda generazione, ma soprattutto, che è quel che conta di più, con un clima politico che si è fatto molto polarizzato attorno alle figure a destra di Marine Le Pen e a sinistra di Mélenchon, il leader della France Insoumise, che potrebbe essere il suo grande rivale alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. In mezzo c'è una Francia che ha smarrito se stessa e infatti gli indicatori economici sono quelli che parlano in maniera più chiara. Il debito record degli ultimi 80 anni, e non è un modo di dire, e anche e soprattutto il fatto che in questo momento il paese non riesce a trovare una stabilità finanziaria dietro a un governo che è di fatto minoritario nel paese. E tutto quello che succede non fa che acuire l'attesa per quello che può succedere l'anno prossimo, appunto il dopo Macron. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Din, din, sono le ore 17.
5: E un minuto.
6: E un minuto, bravi, amica mia. Grazie, che bravini, grazie. Che
5: siccome a noi non va più di dire l'ora, non ci va più.
6: Ma non lo diciamo mai in realtà.
5: Esatto, lo diciamo mai perché ognuno ha il suo orologio, il suo telefono.
6: Esatto.
5: Però ci siete voi, va bene, grazie, grazie mille. Tra un po' cominceremo a farvi fare anche. Un po' già li fate, i jingle delle rubriche, capito? Questa cosa, in modo che noi facciamo sempre meno, anche perché ogni anno
6: facciamo sempre
5: siamo
6: meno.
5: Sempre più anziani, quindi abbiamo bisogno di un aiuto.
6: Quello è vero.
5: Capito.
6: Però è per farli sentire parte integrante, insomma, di questi pomeriggi passati insieme. A me piace che ci siano anche loro.
5: Va bene, adesso gli 8-8.
6: 3.
5: Vedi, non mandava di finirla.
7: All'inizio di ogni ora.
8: I tuoi ricordi
7: e le tue emozioni.
8: Con un successo senza tempo.

0: passione, ritmo, emozioni senza pausa.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Madame, mamma non mamma. Madame non mamma, ve lo posso dire ufficialmente, cioè non...
1: Però è un po' che non la vedi, non lo puoi sapere.
0: Sì, ma ho fatto appelli in radio, ho fatto appelli in radio.
1: Ma magari sono orari in cui lei non sente, capito? Magari
0: altri artisti ci ascoltano spesso. Ah, ieri per esempio ci ascoltava, poi non ho fatto in tempo, il grande Marco Masini ci ascoltava.
1: Ma
0: saluta, sì, saluta anche Roby, ci stavo ascoltando ieri pomeriggio, non so se anche oggi Marco.
1: Salutamelo quando
0: lui
1: lo senti.
0: Spessissimo ci ascolta, lui è caro. Tra l'altro lui, te lo dico, è un fan del cabaret, lui è pazzo del cabaret, stranamente tra l'altro. Però ci ascolta spesso in diretta, quindi
1: bene, ciao Marco se stai sentendo anche oggi, tanti baci. Allora, che famo?
0: Famo dopo la quando Roberta fa il romano e il napoletano, mi dà sempre grande.
1: Non so da dove cominciare, ragazzi, lo storpio proprio, poveri napoletani.
0: Tu fammi Odish con Bars, fammi
1: Odish con Bars.
0: Tra poco
1: a chi?
2: Siamo con te ovunque.
3: E in ogni momento.
2: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
4: 100% grandi successi.
3: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso.

0: o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99€.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: 1, 202, 203.
7: Signor Carlo, che fa?
6: Devo arrivare fino a 10.000 passi per il colesterolo.
7: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
6: Funziona?
7: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Entra nel futuro del business grazie alle menti più brillanti del panorama globale che potrai incontrare agli eventi 2027 di Roy Group. Julio Velasco, Seth Godin, Sanna Marin, Fabio Caressa, René Moburn, Mauro Porcini, Ettore Messina e tanti altri. Sei grandi appuntamenti con 23 relatori e oltre 6.000 tra manager, dirigenti e imprenditori per un anno di ispirazione e networking. Scopri di più su roygroup.it.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Di scomparso, una canzone che da tanto tempo non sentiamo, ma che è stato un capolavoro di altissima qualità. Rimanete qui.

0: col fischio senza.
1: Quanto tempo?
0: Ti ricordi? Col fischio senza.
1: È vero. Dai, c'è il discomparso.
2: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così. Riesco ancora a vedere.